0: passione e la vita che non mi piace di più.
1: Amor 103.3, solo música romántica. Un cigarro.